Radio Patrol se estrena. Una sabalita, una public service. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.